manca davvero di te. Non te lo so spiegare, ma spero sia la stessa cosa che manca anche a te.

Idea. Detektiver, prapov detektiv. Una canzone per te. Lo cavo per te.

sinceri. Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori. Restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti. Forse troppo uguali, troppo uguali.

0: speciale
1: The Top Albania Radio.
2: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto, tanto, ho chiesto tanto tutto, lui mi ha risposto